Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò per voi.